Ascoltare Mista, tvoi radio. Tutti radio, tutti hit. Sam e Nightwolf.

0: Radio, tutti i hudi hit. Tutti Radio.
1: Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Mikey mi Peter. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Mikey mi Mikey mi